0: Ciao, SWR 1 Baden-Württemberg hier.
1: Ciao, sono Eros Ramazzotti, siete su SWR 1 Baden-Württemberg e state ascoltando le più grandi canzoni di tutti i tempi.
0: Grazie. Wow.